0: ZYV 979,
1: Caiapônia, 90,9 FM.
0: CYR 229,
1: Montevidio,
0: 104,7 FM.
1: CYD 259,
0: Cocalzinho,
1: 89,1 FM.
0: CYV 938,
1: Iaciara,
0: 96,7 FM.
1: CYV 984,
0: Itajá,
1: 94,9 FM.
0: CYV 975,
1: Rio Quente,
0: 90,7 FM.
1: CYV 262,
0: Rede Serra.